ma per il Dio, qual è la tua pena? Un lampo di dolor sul ciglio tuo balena. Mutuo sei tu, sospiri.

0: posso giurar, tu soffri, tu soffri, da per me l'universo dispone.
1: La mia radrencia.
0: Questo arcano dol re non fu soffeso ancora, ma poté dunque da lui di partir per la Fiandra.

0: pure simia regal presenza. E nulla ancora hai domandato al re. Io voglio averti a me d'accanto.
1: Sire, no, quel che io son restar io vo.
0: Sei tratto il fer.
1: Uso lo sguardo tuo.

mezzanotte ai giardini della regina, sotto gli allor della fonte vicina. E mezzanotte